questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto.

0: ma sono matta.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

cui dovrei parlare e raccontare, già da molto non è più la mia. Dov'è che ci sei?

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

grosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, nostra città bagnate fradicie.

la notte si aprirà, odore di luna e di pietra avrà le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato e l'eterno via vai.

fino a sera non ti lascia più. La fede è troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

0: Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.
1: It's a top selector.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e

uno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei,

quanto vanno disperse, trascinate dai giorni, come piena di fiume, tante cose sembrate o credute diverse, come un prato coperto abitudini.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ma buongiorno, ben ritrovati, buon sabato da Elena Sisi qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, è iniziato questo weekend insieme, sono sempre felicissima di accompagnarvi, ovviamente insieme a me non può mai mancare la nostra Chiara Cacciopoli che sarà in collegamento per raccontarci un evento davvero straordinario e ovviamente vi auguriamo subito un buon sabato, buona musica. In queste due ore, dalle 10:30 fino alle ore 12:30, staremo insieme e devo dire che sarà un sabato pieno di super ospiti e buona musica che non manca mai, come sempre, e ovviamente tante sorprese perché sarà un collegamento davvero davvero speciale. Se avete voglia di interagire con me, vi ricordo il numero 334 60 45 640 e potete anche scaricare la nostra app gratuita su Rai Play Sound e ci sono anche tanti contenuti da scoprire. E se avete voglia anche di seguirci sui nostri canali social potete scrivermi anche da lì. Intanto dove ci state seguendo? Cioè chi è già al mare, chi è in macchina, oppure verso una meta speciale, o chi sta facendo colazione con calma, oppure chi magari sta sistemando casa con la radio accesa. Beh, io lo faccio sempre, mi piace tanto, soprattutto ascoltare Rai Radio Tutta Italiana e Mattina Tutta Italiana Weekend. È sempre un piacere e devo dire che in studio ho già il primo ospite di quest'oggi, ma non vi spoilerò nulla, anzi andate a scoprire i nostri canali social perché lì c'è già tutto, mi raccomando. A tra poco con Chiara Cacciopoli insieme a me in diretta con Elena Sisi.

0: Babe, Noemi con Macumba. Ma che bello, qui era Radio Tutta Italiana, siamo in diretta, sono sempre Elena Scisci, come vi avevo accennato. Adesso ci spostiamo, diciamo idealmente, tra le montagne e i panorami spettacolari della leggenda di Bassano, e abbiamo in collegamento con noi Chiara Cacciopoli. Buongiorno
1: Elena, buongiorno, buon sabato, ciao a tutti i nostri ascoltatori di Radio Tutta Italiana. Ci troviamo tra le Dolomiti, abbiamo iniziato perché stiamo seguendo l'evento Leggenda di Bassano, trofeo Giannino Mazzotto, e questo è ufficialmente il secondo giorno. Ci troviamo proprio tra le Dolomiti, stiamo arrivando alla prima tappa, però io qui vicino a me ho proprio un grande uomo che voglio far conoscere a tutta Italia, a tutto il mondo anzi, Andrea Bernin, che è il responsabile del servizio scorta della polizia stradale. Benvenuto ai nostri microfoni.
2: Grazie Chiara, buongiorno a tutti.
1: Allora Andrea, come state vivendo questo evento? Cosa ci può raccontare?
2: È un evento assolutamente fantastico. Sicuramente è un ambiente, si respira aria di famiglia, è un ambiente d'amicizia. Noi qui come Polizia Stradale è un onore intanto per noi partecipare a questo evento importantissimo. Credo che sia un prestigio anche per la manifestazione avere l'appoggio e la scorta della Polizia Stradale. Noi qui siamo in 6 operatori, un equipaggio automontato e 4 motomontati, e coadiuvati poi da altre 5 motostaffette dell'associazione Ama la Polizia. Siamo qui per garantire di fatto la sicurezza della manifestazione.
1: Giustissimo, infatti, proprio questa sicurezza, perché devo essere sincera Elena, avere sì. Loro che ci scortano è veramente qualcosa in più, ci dà proprio più sicurezza, questo è vero. Come riuscite come polizia a garantire comunque un evento coinvolgente, bello, adrenalinico, ma sempre rispettando e garantendo la sicurezza per tutti gli automobilisti?
2: La condizione fondamentale essenzialmente è il regolamento della manifestazione. Il regolamento della manifestazione prevede il rispetto del codice della strada, per cui è una gara di regolarità, non di velocità. I veicoli vanno piano, vanno nel rispetto del codice, garantendo anche, già da loro si garantiscono sicurezza, noi li aiutiamo in questo, riusciamo a portare a casa gli obiettivi. Speriamo insomma che le cose vadano sempre bene, il tempo sicuramente ci aiuta, gli equipaggi sono bravi e arriveremo a termine
1: di questo fantastico percorso,
2: di questa manifestazione bellissima.
1: Certo, come se la sta vivendo? Una sua, proprio ci racconti un'emozione, ecco, che sta provando di più.
2: Beh, l'impressione per me è la prima esperienza con la Leggenda di Bassano, che si respira proprio un'aria di famiglia. Gli equipaggi sicuramente si conoscono, benché provengano da molte nazioni diverse.
1: È vero, si
2: conoscono già da precedenti edizioni, si creano veramente dei bellissimi rapporti d'amicizia. Per cui si vede poi alla mattina quando si trovano nei ristoranti, nelle pause, alla sera, alla cena. È un bel clima, è un bel clima assolutamente.
1: Andrea, io la ringrazio tantissimo, la lascio perché giustamente dobbiamo ricominciare il percorso. Grazie infinite, speriamo di averla prestissimo ai nostri microfoni di Radio Tutta Italiana.
2: Grazie Chiara, grazie agli ascoltatori. Buona giornata, buon lavoro.
1: Elena, noi siamo per continuare il nostro percorso, siamo arrivati, infatti noi siamo proprio a Bolzano, se non si fosse capito, c'è un bellissimo clima e tra poco ricominciamo perché oggi il percorso è parecchio impegnativo, saremo in macchina fino alle 5, anzi alle 17.
0: Ti stiamo seguendo, sì.
1: Siamo pronti per raccontarvi tutte le nostre emozioni, tutto quello che ci succede, ovviamente seguiteci su Instagram, sui nostri social, perché lì raccontiamo tutto.
0: È vero, e poi ci saranno diversi collegamenti per tutte queste 2 ore fino alle ore 12:30, saremo in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana, quindi dagli studi di Via Asiago ci spostiamo poi fin da te, fin lassù. Grazie Chiara Cacciopoli, poi ci ritroviamo tra poco con tanti altri ospiti. Ciao, noi continuiamo. Continuiamo con la buona musica qui di Rai Radio Tutta Italiana e ci ascoltiamo insieme Lorenzo Fragola con Luna Fortuna.
3: I treni sono vuoti, non c'è un animo.

0: J-Ax, Hippie Yayo, perché anche no, qui a Rai Radio Tutta Italiana siamo in diretta, come sempre potete seguirci anche sulla nostra app gratuita Rai Play Sound. Abbiamo appena fatto un bellissimo collegamento, il primo dei tanti, fino alle ore 12:30, insieme a me Elena Scisci, Chiara Cacciopoli, che ci racconterà un po' la leggenda di Bossano. Vediamo che cosa accade lì, ma non sono sola, come vi avevo appena annunciato all'inizio di questa puntata, perché è arrivato il momento di accogliere il nostro ospite speciale di quest'oggi. Un uomo, pensate, che ha scritto pagine straordinarie dello sport italiano, e li possiamo dire, anzi li urliamo fortemente: 3 titoli mondiali, 5 europei, 17 titoli italiani, ma soprattutto una carriera, e questo è importante, che mi va proprio di raccontare quest'oggi insieme a voi, una carriera costruita con sacrificio, disciplina e passione. Buongiorno Stefano Maniscalco, ciao!
1: Buongiorno a tutti, grazie Elena, grazie a tutti per ascoltarci.
0: Come stai innanzitutto?
1: Sono un po' stanco perché sono stato un po' in giro per l'Italia, appunto per lo sport, per seguire i ragazzi, e adesso sono qua e quindi adesso mi sto riposando insieme a te, quindi.
0: Eh sì, anche perché sei in giro per il mondo, soprattutto anche ieri ti trovavi al sud nel mare meraviglioso di Palermo, anche perché andiamo a sbirciare i tuoi canali social, e poi ti sei nuovamente trasferito qui a Roma per trascorrere questa diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana. Ma per raccontarci, ecco, non solo il tuo percorso, che hai davvero una carriera straordinaria come dicevamo prima, ma anche per lanciare diversi messaggi importanti, non solo per quanto riguarda noi donne in particolare, ma anche ai tanti giovani che ci seguono, quindi sono davvero felice di averti qui con noi. Facciamo qualche passo indietro, perché tu sei un grande atleta e principalmente, lo vuoi dire tu, di cosa ti occupi?
1: Io sono, diciamo, un atleta. Adesso oggi sono un tecnico, ho fatto per 20 anni una carriera agonistica in giro per il mondo con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e con la nazione italiana, la World Karate Federation, la WKF, la FILCAM, la Federazione Italiana Judo, Lotto e Karate. Ho girato il mondo, mi ha dato l'opportunità di essere un atleta professionista e niente, quindi girando il mondo ho fatto tantissime competizioni, tra cui le più grandi competizioni che ho vinto sono stati i miei 3 mondiali, che ne vado fiero, perché uno l'ho vinto proprio in terra nipponica, in terra giapponese, quindi sì, dove nasce il karate.
0: Sì.
1: E quindi
0: ecco, sentiamo un po' di storia del karate, perché poi io sono amante anche della cultura giapponese, orientale, quindi mi piacerebbe molto. Intanto ovviamente chiedo anche ai nostri ascoltatori, se hanno voglia di interagire con noi o di fare delle domande speciali a Stefano Maniscalco, scriveteci al 334 60 45 640, a mattina tutta italiana, weekend, estate, se avete voglia anche sui nostri canali social, anche su Instagram, sia i nostri ufficiali di Rai Radio Tutta Italiana che di Stefano Maniscalco. Ecco, parliamo un po' di storia e del karate, appunto.
1: Beh, guarda, il karate nasce appunto in Giappone, come tutte le arti marziali, come il judo, io dico sempre che il karate è la madre di tutte le arti marziali. Ai miei tempi, nel 92...
0: Aspetta, ai tuoi tempi, ma tu sei giovanissimo.
1: No, vabbè, quando ero piccolino, nel 92, quando ho intrapreso la pratica delle arti marziali, perché mio papà Sergio, anche lui maestro sia di judo che di karate, mi aveva indirizzato. Perché tu sai benissimo, Elena, che comunque in Italia, quando tu accendi la televisione, quello che vedi è il calcio. Quindi quando ero piccolino io andavo in giro per Palermo, perché sono di Palermo, anche se vivo a Roma da parecchio tempo, e quindi tutti i bambini giocavano a calcio.
0: Vero.
1: Però c'era qualcosa che non andava, perché a me piaceva giocare a calcio, ma ero più individualista, la palla non la passava a nessuno, quindi
0: diciamo, possiamo dire che questo tuo percorso sportivo è di famiglia e parte principalmente dal tuo papà.
1: Sì,
0: che cosa,
1: diciamo,
0: bella.
1: Che sono figlio d'arte, anche le mie sorelle Laura e Michela sono anche loro campionesse di karate,
0: tutte
1: Laura,
0: che bello,
1: Michela,
0: questo non lo
1: judo.
0: Sapevo
1: sì. E quindi diciamo che in famiglia le arti marziali, diciamo che
0: e poi è diventata la tua vita, quindi l'hai capito subito.
1: Sì, è diventata la mia vita quando ho iniziato a capire che volevo fare questo, diciamo, vedendo i film di Jean-Claude Van Damme, che è stato il mio idolo quando ero piccolino, perché all'epoca ti guardavi, non c'erano i social, ma c'era la televisione, quindi guardavi molti film, e c'erano i film di arti marziali, e c'era questo uomo muscoloso che tirava questi calci. Allora io mi sono innamorato di questa disciplina. All'epoca tu pensavi solamente a fare sport, a fare quella disciplina, non perché dovessi vincere chissà cosa, ma perché ti piaceva, ti innamoravi di una cosa. Non era io faccio questo perché voglio diventare, oppure voglio vincere, oppure voglio guadagnare.
0: Bravo.
1: All'epoca tu facevi perché ti innamoravi della disciplina, poi se eri bravo andavi avanti, altrimenti niente.
0: Ecco, ne racconteremo tante della tua storia, perché è molto bella, e tante esperienze, anche tante belle novità che ci sono nel corso di questo 2026. Non ti fermi mai, infatti oggi sei qui a Roma, siamo nella sede di Via Siago 10, domani sarai tutt'altra parte, ma di questo ne parleremo tra poco, perché ovviamente la musica è sempre protagonista qui a Rai Radio Tutta Italiana. Ci ascoltiamo Giusy Ferreri con Mai Più.

0: Paola e Chiara con Festa Totale qui a Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre in diretta e insieme a Melena Sciscic c'è sempre il nostro super atleta Stefano Maniscalco. Come stai? Adesso stai seguendo un po' i tuoi social, quindi se hanno voglia di interagire con noi ricordiamo sempre il numero al 334 60 45 640 per porre anche delle domande o delle curiosità, perché fai una vita un po' frenetica, perché ormai la tua passione è diventata il tuo lavoro, vero Stefano?
1: Beh, diciamo che è stato sempre quello che ho voluto fin da bambino perché ho sognato di fare questa vita e mi reputo una persona fortunata.
0: Sì.
1: Ma la fortuna aiuta gli audaci, no? È come tutti quelli che pensano che dice, non sono fortunato, ma se non fai nulla per esserlo è un po' difficile. Quindi quando ero piccolino già sapevo quello che volevo fare e, ringraziando Dio e soprattutto anche la mia famiglia, sono riuscito a fare delle cose belle, e quello che faccio oggi è quello di andare in giro per le scuole, in giro per l'Italia, insieme anche a Sport e Salute, alle Fiamme Gialle.
0: Sì.
1: A parlare di sani e corretti stili di vita, perché è quello che serve anche ai ragazzi, oggi sono degli esempi.
0: Quindi c'è un messaggio comunque in particolare che vuoi mandare ai ragazzi e soprattutto quello che fai ogni giorno per loro. E si parla spesso anche di bullismo, cyberbullismo, queste sono tematiche davvero profonde e purtroppo iniziano già nell'età davvero infantile, dai 3 anni in su. Quindi che cosa, andiamo un po' nello specifico, così magari ecco cerchiamo di capire quello che fai anche nelle scuole per i giovani.
1: Beh, allora, diciamo che quello che facciamo nelle scuole, io e insieme anche un altro atleta, Emanuele Bruno, che è un judoka anche lui delle Fiamme Gialle,
0: che salutiamo,
1: c'è Emanuele che ci sta ascoltando, è quello di andare appunto a sensibilizzare appunto lo sport.
2: Sono le 11
1: in giro, perché
2: è
1: quello
2: sempre
1: che siamo
2: l'ora
1: noi
2: di
1: questo,
2: Rai Radio
1: questo. Noi
2: Tutta Italiana,
1: quindi quello che consigliamo di fare è proprio fare tantissimo sport.
0: Ecco, allora noi ci fermiamo un attimo perché c'è una cosa, senti.
2: Sono le 11, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Ecco, torniamo sempre qui in diretta Rai Radio Tutta Italiana, sono le ore 11, è già passata la prima mezz'ora, Stefano, e quindi stavamo parlando sempre di questo bellissimo lavoro che fai anche nelle scuole, ma non solo questo, perché sono tante le iniziative e le attività. Mi stavi parlando anche insieme al tuo collega Emanuele Bruno, giusto?
1: Sì. Stavo dicendo che insieme ad Emanuele Bruno stiamo cercando di andare in giro per tutta l'Italia con un progetto che comunque è stato approvato anche dal Ministero dello Sport, patrocinato da Sport e Salute, ed è un metodo di difesa soprattutto per le donne che abbiamo inventato, è JK, J come judo, K come karate, e cercare di aiutare il più possibile alle persone, soprattutto in questo caso le donne, a sapersi difendere, sensibilizzare già è prevenzione, quindi a sapersi difendere in giro, perché purtroppo, ahimè, oggi quando accendiamo la televisione ci sono sempre bruttissime notizie.
0: Vero, e lo faccio anch'io e purtroppo non ho avuto modo di farlo con te, che perché appunto io vivo al sud, vivo a Salerno, però è bellissimo perché in qualche modo grazie anche alla tua scuola, poi come vogliamo chiamarla, perché poi effettivamente
1: è un metodo,
0: chiaramente non solo dedicato alle donne, però come dici sempre tu, non è solo tecnico ma è soprattutto mentale.
1: Soprattutto.
0: Io anche grazie a te, ai tuoi messaggi, sono diversi anni che ti conosco e ho avuto anche il coraggio di fare questa attività, perché poi come dici tu è prima mentale e poi tecnico. Il coraggio perché? Perché comunque bisogna immaginarsi una scena del tipo.
1: Beh, diciamo che hai detto benissimo, Elena. Allora, allenarsi è una cosa, comunque l'aspetto mentale è la cosa, diciamo, primaria in queste situazioni. Quello che è chiaro che se uno viene a fare una lezione, due lezioni, un mese di lezioni non impari nulla, ma diciamo che entri nel loop, entri nella metodica dell'allenamento, quindi
0: sì.
1: la disciplina, la formazione, quello che si può fare. Chiaramente l'allenamento alleni tu il corpo, ma la mente non l'allena nessuno.
0: come quindi una... la prontezza, no? Rispetto anche alla forza fisica, perché comunque noi donne rispetto a un uomo già siamo più deboli. Brava. Fondamentalmente.
1: Bravo, sì, assolutissimamente, perché tutti pensano che vanno a fare una lezione di difesa personale, che sia karate, che sia judo, kickboxing, taekwondo, lotta, qualunque cosa, pensano di uscire dopo una settimana che sono degli atleti che hanno imparato la sacra mossa del dragone nascente, ma non è così, cioè, questi sono i film, i cartoni animati di Ken il Guerriero.
0: Vero. E nel frattempo, ecco, volevo chiederti, poi andiamo in musica, perché così capiamo anche se i nostri ascoltatori hanno voglia di porti delle domande, Stefano Maniscalco. E quello che mi è piaciuto anche fare particolarmente, che adesso io comunque, quando mi sposto sia per lavoro che per piacere in diverse città e sono sola, io comunque, a prescindere, mi sento più sicura, e questa è una cosa fondamentale. Quindi è quello che vogliamo fare quest'oggi, in qualche modo sensibilizzare tutti i nostri ascoltatori a fare in qualche modo questa pratica, perché poi è una pratica. E capiamo anche subito dopo il brano se è collegato o meno allo sport che fai tu, al karate, no?
1: Assolutissimamente.
0: E allora adesso andiamo in musica, ci ascoltiamo un brano che tra l'altro è uno degli artisti tuoi preferiti, quindi lo dedico a te, Eros Ramazzotti, con Un attimo di pace.
2: Sono le 11, è sempre l'ora di Rai Radio, tutta italiana.

0: Ma quanto ci piace Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre qui a Rai Radio Tutta Italiana. Torniamo in diretta, sono sempre Elena Scisci qui a Mattina Tutta Italiana, weekend, estate. È iniziata l'estate, Stefano?
1: Assolutissimamente, sono già abbronzato e cammino sempre in moto, quindi diciamo che oggi soprattutto ci sono 38 gradi, quindi mi sa di sì.
0: Anche perché domani è domenica 21 di giugno e inizia ufficialmente l'estate, il solstizio d'estate. Noi abbiamo iniziato col Mattina Tutta Italiana weekend estate già dai primi di giugno, quindi la sentivamo tutta quest'estate. Tornando seri, tornando a tutto quello che stai facendo di importante per tutti noi, ecco, quindi a livello nazionale, stavamo parlando della difesa personale, quindi autodifesa nello specifico del JK Defense. Ci sono anche diversi diciamo profili sui social, delle pagine da seguire dove nello specifico mostri anche dei brevi video per far vedere un po' dei metodi, no, in particolare, perché poi non è tutto metodologia.
1: Sì, diciamo sono delle pillole, seguite i nostri canali, miei Stefano Maniscalco, Emanuele Bruno, e JK Self Defense, quindi J come judo, K come karate, quindi noi abbiamo preso la parte marziale sia del judo, sì, e del karate, non quella sportiva dove noi abbiamo girato il mondo e abbiamo calcato i tatami, sì, facendo sport, ma dopo un po' di anni, soprattutto 20 anni che facevo questa carriera, ci siamo guardati in faccia io ed Emanuele, abbiamo deciso di intraprendere, diciamo, questa mission, diciamo che siamo la parte operativa di quello che si dice sempre in televisione, la difesa delle donne. Ecco, allora ci siamo detti, bene, allora addestriamo le donne a fare qualcosa, perché qui altrimenti si parla e basta.
0: Vero, la prima cosa anche che mi piace sottolineare è quando tu dici soprattutto di non camminare distratti dal cellulare oppure isolati dalle cuffiette, che ormai praticamente lo fanno tutti.
1: Assolutissimamente, oggi tu cammini per strada e vedi le ragazze con queste cuffie, con queste cuffiette piccole, con lo sguardo basso, sì, al telefonino, sì, che sì, camminano guardando il telefonino e non guardano tutto quello che c'è accanto. È come andare nella savana, che ci sono leoni, tigri, nella savana, leoni, leopardi.
0: Vabbè, c'è un po' di tutto,
1: là siamo in
0: anche perché per strada davvero il pericolo è dietro l'angolo.
1: Certo.
0: È da sottolineare davvero questa cosa importantissima, e tra l'altro si assume una sorta di consapevolezza, è maggiore quando poi si vengono a fare questi corsi specifici. C'è qualche appuntamento che vogliamo ricordare, soprattutto anche in zona, perché tu sei stato anche i weekend scorsi proprio qui a Roma, in centro.
1: Beh, siamo stati qui a Roma lo scorso weekend, siamo stati a Bari, poi siamo stati a Napoli, Potenza, e adesso domani andremo al Winkler Hotel su in Valpusteria, dove io ed Emanuele saremo per una settimana anche da quelle parti, e faremo degli allenamenti insieme a tantissime donne su in montagna.

0: So che la prima cosa è quella di scappare sicuramente, ma quando non si può scappare che si fa?
1: Beh, io penso sempre quello che dico, che non esiste un'arte marziale migliore di un'altra, che sia il karate, che sia il judo, che sia il jiu-jitsu. Un'arte marziale è efficacissima in queste situazioni, che è il fujitsu, quindi devi fuggire, che è la cosa più importante.
0: Che non esiste, non l'hai inventato tu. Sì, il fujitsu. Mi piace questo termine.
1: Dal momento in cui non puoi più scappare, allora là poi devi essere operativa, quindi devi sapere quello che devi fare con tecniche semplici, non prendi qua, leva questo, metti quell'altro, anche perché se io sono 1,90 m e peso 100 kg, una donna che ne pesa 50-55 kg non so come possa divincolarsi da una presa al polso. Allora prima ci resta sempre l'effetto shock, quindi devi colpire, quindi lì si usano tecniche di striking, il karate, e poi tecniche casomai di leve, strangolamenti, e potrebbe essere il judo, ma nella parte più tradizionale, non sportiva.
0: Sì, parlando di questo, ecco, aggiungerei che molti giovani si avvicinano alle arti marziali pensando soprattutto all'aspetto sportivo, ma in realtà adesso le cose sono cambiate, perché bisogna in qualche modo, come hai detto tu, apprendere dei principi di sicurezza personale, soprattutto di prevenzione. Non solo i giovani, tutti noi, adulti, grandi, piccini, e soprattutto noi donne.
1: Assolutissimamente. Prima, una volta si andava a fare arti marziali perché si voleva imparare veramente la parte più tradizionale, poi si andava all'agonismo. Invece adesso è tutto al contrario. I ragazzi entrano in palestra perché vogliono fare sport, perché vogliono andare in nazionale, vogliono vincere Olimpiadi, Mondiali, ma perdono di vista poi, diciamo, si è persa un po' anche la parte tradizionale, che secondo me è importantissima. Bisogna ricordarsi da chi sei e da dove vieni sempre.
0: bravissimo Stefano Maniscalco con noi in diretta qui a Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo il numero per interagire con noi: whatsappateci, fatevi sentire al 334 60 45 640. Potete anche mandare dei messaggi vocali anche per capire se vi è chiaro questo concetto di autodifesa, davvero molto importante, soprattutto anche nel periodo estivo, perché ci si sposta di più, no? Si viaggia di più. E di questo ne parleremo tra poco, perché continuiamo con la musica. Ci ascoltiamo insieme qui a Rai Radio Tutta Italiana Mara Sattei con Sopra di me.

0: Negrita con Bambole qui a Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre in diretta, sono Elena Scisci insieme a me, continuiamo a parlare con il super ospite di quest'oggi, Stefano Maniscalco. Allora Stefano, stavamo parlando un po' della tua vita, della tua grande passione, ma è una domanda che chiaramente mi sorge spontanea: ti senti più atleta o allenatore?
1: Beh, questa è una bellissima domanda.
0: Grazie.
1: Calcola che io per 20 anni della mia vita ho fatto l'atleta, quindi ho sempre solamente pensato a me. L'atleta un po' di per sé, soprattutto un atleta di alto livello, è un po' egoista, quindi pensa solamente a se stesso. Giustamente perché? Perché deve pensare ad alimentazione, deve pensare ad allenarsi, deve pensare agli infortuni che succedono e quindi prende sempre tutto da tutti, dal preparatore, dal maestro, dal fisioterapista, dal direttore tecnico della nazionale, è tutto servito e riverito. Lui deve pensare solamente ad allenarsi, ma fa parte della vita. Quando finisci, quello che ti dicono è che un buonissimo atleta, un grande atleta, non può diventare un grande allenatore. Questo è quello che dicevano. Quindi mi aspettavano tutti al varco, anche perché io volevo diventare il tecnico delle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo nel karate più forte di tutti i tempi, quello che ha vinto più di tutti. E diciamo che ci sono riuscito e sono 5 anni che faccio il tecnico. Piano piano mi stanno incominciando a fare i complimenti, perché inizialmente non ci credevano, e diciamo che ho fatto le grandissime cose, perché ultimamente in quest'anno ho vinto un campionato europeo con 2 miei atleti, Matteo Fiore e Matteo Avanzini, e un campionato del mondo individuale con Matteo Avanzini, e una medaglia di bronzo la scorsa settimana con Asia Pergolesi. Diciamo che
0: spettacolo.
1: Lo sto facendo.
0: È un grande orgoglio.
1: Grazie.
0: Per noi sicuramente a livello nazionale, ma c'è un qualcosa che ti emoziona maggiormente nel tuo lavoro, o se vogliamo ecco nella tua vita, che ormai comunque la tua passione è diventato il tuo lavoro, quindi è tutta la tua vita sicuramente.
1: Ma io mi emoziono facilmente, anche perché non pensavo di provare delle emozioni così grandi quando tu dai qualcosa a una persona e quella persona poi ti ringrazia. Io quest'anno mi sono emozionato quando Matteo Avanzini ha vinto il titolo mondiale dopo 16 anni che mancava nei pesi massimi, che è stato l'ultimo mio titolo mondiale a Tokyo 2008. Matteo Avanzini quest'anno ha vinto al Cairo in Egitto il titolo mondiale nei pesi massimi, quindi è stata un'emozione fantastica, anche perché ci ho creduto, solamente io credevo a questo titolo, lui lo ha fatto, ci siamo allenati tantissimo ed è stata un'emozione come se avessi vinto io, quindi è stata un'emozione però diversa. Vincere te o vincere da atleta o vincere da tecnico sono due cose totalmente differenti, belle ma differenti.
0: Vero, è una bella anche differenza, grande differenza, ma una giornata tipo la tua, perché comunque dietro a tutto questo questa passione, questo lavoro c'è sicuramente tanto allenamento, appunto non è che si arriva così. Facciamo un esempio così, sono curiosa.
1: Beh, io vengo da una scuola giapponese, da un'educazione molto ferrea, quello di mio papà Sergio, no? Quindi il maestro Fujioka, che a me purtroppo non c'è più. E quando diciamo che quando facevi l'atleta era totalmente differente. Oggi sono un tecnico, quindi la mia giornata tipo inizia alle 8 del mattino, perché incomincio con i programmi. Quando mi sveglio subito inizia la programmazione dell'allenamento, e in base anche ai ragazzi come stanno, agli infortuni, alle gare, programmiamo insieme anche ai preparatori, al direttore tecnico e al comandante, prepariamo tutta la scaletta per poi la programmazione, per poi arrivare in gara. Quindi la passo al centro sportivo della Guardia di Finanza, che sta a Castel Porziano, dove noi ci alleniamo, abbiamo tutto a disposizione, quindi iniziamo la giornata lì con allenamenti, saune, massaggi, pranzi.
0: Ti trattate bene.
1: Ci trattiamo bene.
0: Allora, in chiusura, perché abbiamo fatto anche una bella e lunga chiacchierata insieme a te, Stefano, vediamo gli ultimi appuntamenti. Ricordo anche ai nostri ascoltatori, se hanno voglia di seguire i tuoi canali social, sei un po' ovunque, Instagram, Facebook, TikTok, non lo so, perché adesso la mia Chiara Cacciopoli non c'è, fa parte della generazione Z, noi siamo un po' più millennials, anche tu fai parte dei millennials, sicuramente.
1: Sì.
0: E quindi adesso ci sono tutte tante nuove tecnologie, e ecco, sentiamo un po' anche gli ultimi appuntamenti, perché domani hai detto che sei di partenza.
1: Sì, domani siamo in partenza con Emanuele Bruno, andiamo su in Valpusteria al Winkler Hotel, quindi chi è da quelle parti, Bolzano, Brunico, da quelle parti là, se vuole avvicinare al Winkler Hotel, io ed Emanuele saremo lì la mattina, il pomeriggio saremo a fare degli allenamenti a tutte le donne, ma anche aperto anche agli uomini che vogliono imparare a difendersi, quindi ci vediamo da domani fino alla prossima domenica su in Valpusteria, vi aspettiamo col JK Self Defense, Maniscalco 1982 è il mio canale insieme a Emanuele Bruno Judo, e quindi vi aspettiamo in tanti, scriveteci, fateci domande, noi siamo a disposizione.
0: Ci hanno scritto al 334 60 45 640 i nostri ascoltatori per sapere se è ancora un sogno nel cassetto che vuoi realizzare poi in futuro.
1: Beh, guarda, i sogni, io, ringraziando a Dio, li ho realizzati tutti. Quello di star bene ogni giorno, dico sempre, qual è stato il giorno più bello della tua vita? Io dico sempre, è adesso il giorno più bello della mia vita. In questo momento che sto bene.
0: Da ora in poi, giorno per giorno.
1: Giorno per
0: giorno,
1: quindi diciamo che ho realizzato tutto e sono contento così. Altri sogni è vincere il più possibile con i miei ragazzi e portare avanti loro.
0: E sarà così, davvero. In bocca al lupo per tutto. Grazie per essere stato con noi, anche se tu continuerai a stare qua. Mi farai compagnia fino alle ore 12:30, quindi un po' sui social con qualche sorpresa, quindi andremo a sbirciare sicuramente i tuoi canali. Rimanete con noi perché continua la diretta fino alle ore 12:30. Avremo un'altra grande super ospite, una grande giovane artista per presentare proprio qui a Rai Radio Tutta Italiana il suo nuovo singolo. Ma adesso andiamo in musica, ci ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Prima di noi, mica c'era musica. Prima di noi, ogni volta l'ultima.

Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi qui a Rai Radio tutta italiana, mattina italiana, weekend, estate. Sono sempre Elena Cisci, è passata già la prima ora insieme, ma che bello, è volata insieme al nostro super ospite Stefano Maniscalco, che tra l'altro è passato dalla radio alla TV, perché lo troviamo in questo momento proprio su Rai 1, quindi magari tra un ascolto e l'altro vi spostate su Rai 1 e poi su Rai Radio tutta italiana, ovviamente con me fino alle ore 12:30. Continua la mattinata anche perché sono un po' curiosa di sapere che cosa state facendo voi ascoltatori. Ci siamo salutati un po' con alcuni di voi all'inizio di questa puntata e devo dire che la cosa più bella del weekend mi piace un po' anche immaginare da dove ci state ascoltando. Vi ricordo l'app gratuita che potete scaricare, Rai Play Sound, e lì trovate davvero tanti contenuti. Magari siete in viaggio, dove siete? Saluto anche il mio amico e collega Marco Di Buono, che sicuramente anche lui è in viaggio. Parlando di viaggi, mi è venuto in mente con il suo programma sempre tutta la settimana con Camper in diretta, è in giro per le grandi città o paesi specifici, speciali, proprio per farci scoprire cose nuove, gente nuova. E oppure magari voi che ci state ascoltando, non so, state facendo la valigia? Ieri ho dovuto fare, pensate, due valigie belle piene piene per salire qui a Roma, perché io sono di Salerno e perché mi aspetta davvero una settimana lunghissima, però purtroppo non al mare ma di lavoro. Però siamo sempre felici, l'importante è la musica che ci accompagna, che ci fa stare bene, come quella di Rai Radio tutta italiana. E a quest'ora tra poco ci avviciniamo anche all'ora di pranzo, chissà se qualcuno di voi di sabato sta iniziando anche già a cucinare, oppure avete appena fatto il caffè, perché magari ieri avete fatto le ore piccole e vi siete appena svegliati. La cosa bella comunque del sabato e la domenica, a parte noi che siamo qui in diretta Rai Radio tutta italiana, è che mi piace perché so che chi è più fortunato a non lavorare il sabato si può alzare lentamente, quindi che non si va di corsa, perché io corro sempre, vado sempre di fretta, non riesco mai a stare tranquilla, e quindi si ha sempre quella sensazione, no, di non avere fretta il sabato e la domenica. Quindi un momento da dedicare a se stessi, un momento più umano, un momento più rilassato, più nostro, che dovete godervi soprattutto a Rai Radio tutta italiana. Se avete voglia di scrivermi e farmi compagnia al 334 60 45 640, nel frattempo aspettiamo la nostra super ospite, la seconda ospite speciale di questa puntata. Lei è una giovane artista che presenterà tra pochissimo il suo nuovo singolo, ma adesso ci spostiamo con un altro grande artista che tra l'altro qualche settimana fa ha fatto proprio qui a Roma un grande concerto. Sto parlando di Cesare Cremonini, ci ascoltiamo Una come te.

0: stupendo.
1: Magnifico difetto, Benji e Fede qui a Rai Radio tutta italiana, siamo sempre in diretta, mattina tutta italiana, weekend, estate, e passiamo da un ospite speciale all'altro, perché adesso ci dedichiamo alla musica, parliamo di musica, e con noi una delle giovani artiste più interessanti del panorama italiano. Diamo il benvenuto a Rai Radio tutta italiana, Giulia Molino, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti, che energia!
1: Ciao Giulia, che bello sentirti, come stai innanzitutto?
2: Benissimo, a me finché c'è il sole, il caldo un po' meno, però finché c'è il sole io sto benissimo.
1: Vero, poi tra l'altro comunque all'interno di solito si sta più freschi e col sole portiamo anche noi, e con la buona musica e soprattutto con l'uscita del tuo nuovo singolo cerchiamo di portare tanta gioia a chi poi lo ascolta. Vediamo anche tra i nostri ascoltatori che ha avuto modo, perché poi tu hai una pagina anche social seguitissima, una carriera già bella lunga, e facciamo qualche passo indietro per chi magari ecco vuole scoprire un po' qualcosa di te passata.
2: Sì, vai, ci sono.
1: Ecco, vediamo la tua storia musicale, da dove parte?
2: Sì. Domanda specifica.
1: No, va bene. Se vuoi te la faccio, però solitamente
2: no,
1: ecco.
2: Dimmi, no. Cercherò di fare un riassunto super breve.
1: Sì.
2: Allora,
1: abbiamo tutto il tempo, anche perché Vai.
2: Rilassata, perfetto. Allora, ho cominciato a cantare quando avevo 8 anni, ho inseguito sempre il talent come un punto d'arrivo, era il mio desiderio più grande, ci ho provato tutti gli anni da quando avevo 8 anni, tra ti lascio una canzone, io canto, ho studiato canto, mi sono diplomata, finché ad un certo punto nel 2019 è arrivata l'opportunità di partecipare ad Amici. Ed è stato un anno super formativo, perché l'ho vissuto a pieno e ho preso tutto quello che potevo prendere da quell'esperienza.
1: Sì, c'è cioè qualcosa che ti porti poi in particolare da quella grande, importante esperienza, soprattutto per i tanti giovani che tuttora comunque provano e partono proprio da lì.
2: Certo, ma ciò che io voglio ricalcare sempre e sottolineare è di crederci sempre, perché ripeto, ho cominciato quando avevo 8 anni e sono riuscita a raggiungere il mio sogno, cioè uno dei miei sogni, a 21. E la cosa più importante è realmente crederci sempre e soprattutto essere in grado di se stessi, perché nessuno potrà credere in te stesso quanto tu possa fare. Quindi questa è una cosa che voglio dire, urlare fortissimo, credete veramente sempre in quello che siete e perseverate, studiate.
1: Bellissimo. E poi ovviamente da Amici che ti ha aperto le porte, ovviamente non solo per quanto riguarda la musica, e come dicevo anche prima con l'altro ospite, con Stefano Maniscalco, che tra l'altro è ancora qui nei nostri studi, che ti saluta perché anche lui ti conosce molto bene.
2: Salutalo.
1: E ovviamente poi la tua passione è diventata tutta la tua vita, è diventato il tuo lavoro.
2: Sì, questa è la cosa più bella che può esistere, perché quando il tuo lavoro, la tua passione diventa il tuo lavoro, il percepito è di non lavorare mai realmente, quasi la sindrome dell'impostore a volte, credimi. È strano, perché non lo percepisci come un lavoro, perché ti appassiona, perché ti piace, ha anche i suoi lati negativi, perché è un lavoro che ti porta inevitabilmente a vivere su una montagna russa emotiva, perché non sai mai come verrà percepito il prossimo progetto, non sai mai se il tuo pubblico resterà sempre fedele alla tua musica, è complesso. Però ecco, sono due lati della stessa medaglia, e
1: certo,
2: come si prende il bello bisogna saper accogliere anche i brutti momenti, è giusto così.
1: Certo, però noi ne vogliamo creare altri sempre più belli, perché sono poi le belle esperienze che ti portano, no, ad andare avanti e a stare bene, e soprattutto a realizzare poi ogni anno un qualcosa di nuovo, come il tuo nuovo singolo dal titolo Magico Latino.
2: Sì, Magico Latino è un brano che si distacca, diciamo, da tutte le mie altre uscite, è un qualcosa di molto fresco, molto estivo, ma la perla legata a questo pezzo è che io in realtà l'ho scritta tipo a gennaio, quindi tutt'altro che
1: quindi a gennaio, quindi il periodo invernale, pensando già al mondo estivo, esatto, con la testa, esatto. Con la testa in vacanza.
2: Bravissima, ma paradossalmente non volevo creare una hit estiva, era un giorno in studio in cui ero presa particolarmente bene ed è nato questo pezzo per una questione di umore, e poi abbiamo detto vabbè, però ha proprio un sound estivo, dovrebbe uscire in estate, però ecco, ricerco la mia estate anche in inverno, questo è il segreto del mio buon umore.
1: Bravissima, e tu ovviamente non sei in vacanza adesso, perché poi tutto ciò domani, ecco, questo è il weekend a tutti gli effetti estivo, perché domani inizierà ufficialmente l'estate insieme al tuo nuovo singolo Magico Latino. È uscito già da qualche giorno e già ha avuto un grande successo, io l'ho ascoltato già e sono felicissima. Adesso facciamolo ascoltare ai nostri ascoltatori, appunto, di Rai Radio tutta italiana. Giulia Molino con Magico Latino qui a Rai Radio tutta italiana, ascoltiamole insieme.

0: Gioco facile, ma dai.
1: Ma che bello, magico latino, Giulia Molino qui a Rai Radio Tutta Italiana, ce l'abbiamo proprio con noi. Giulia, ma è fantastico questo tuo nuovo singolo, ci fa ballare, ci fa venire voglia davvero dell'estate.
2: Guarda, hai detto una cosa bellissima, ti fa ballare, è proprio questo il mio intento. Anche solo il movimento della testa, della spalla timida, però ti fa ballare, sì.
1: Ma poi ecco, hai detto che comunque l'hai scritto in un periodo invernale, quindi è nato a gennaio e eri già con la testa, no? In estate, yeah. Però racconta davvero un messaggio importante, che comunque è un invito alla libertà, no?
2: Sì, assolutamente. Credo che la musica, così come l'arte in generale, debba essere sempre portatrice di messaggi, che sia anche nelle canzoni che apparentemente possono sembrare più frivole. La cosa che volevo trasmettere era appunto il senso di libertà. Io lo rivedo in un sound estivo. L'estate è la mia stagione. Allora, io sono nata il 4 agosto, quindi sono figlia dell'estate, e quindi per me è tutto. Cioè, l'inverno purtroppo non ce la faccio, ragazzi, è un accollo l'inverno. Spero di superarlo in qualche modo. Scrivendo Magico Latino cerco di superare l'inverno.
1: No, ma è un po' così, perché allora diciamo che noi al sud siamo un po' più abituati, dicono che ovviamente essendoci più sole, con la vitamina D, no? Siamo un po' con il buon umore. Però sì, esatto. Però poi alla fine è carattere, è un po' anche organizzarsi la propria vita. E molti invece aspettano il weekend, come sta accadendo con noi qui alla Radio Tutta Italiana, a mattina Tutta Italiana, weekend estate, per portare un po' di gioia, perché lo dicevamo anche prima, quando si arriva al weekend si ha un po' più di leggerezza e lasciamo i problemi della settimana, li mettiamo da parte, e lo si fa con il tuo nuovo singolo Magico Latino.
2: Guarda, bellissimo, ascoltiamola tutti, mi raccomando, volume al massimo,
1: e come abbiamo fatto qui negli studi.
2: Esatto.
1: Tanti altri nuovi progetti sicuramente in cantiere per te, Giulia, per questo 2026.
2: Sì, io sto
1: spoilerino, si può fare?
2: Allora, ma leggero, leggerissimo. Ho già chiuso in studio
1: vai.
2: I prossimi due singoli che dovranno uscire da settembre in poi. Stiamo preparando, io e la mia squadra bellissima che mi supporta, e questa è una grande fortuna avere qualcuno che crede in te, e stiamo preparando, un EP. Va bene, basta, non posso dire più niente.
1: Quindi, vabbè, spoilerino, vedremo il tutto sicuramente sui tuoi canali social.
2: Certo, assolutamente.
1: E un'altra cosa importante, che comunque parli non solo di libertà, parli di leggerezza, comunque di vivere in qualche modo questa magia, no? Estiva, sì. Ma quanto c'è di te poi in questo pezzo? Alla fine lo hai detto, è nato a gennaio, è nato in inverno, quindi comunque c'è qualcosa di più profondo, no? Di tuo.
2: Certo, la sperimentazione, a me piace tanto mettere anima e corpo, e quando sono in studio soprattutto sì. Mente e corpo,
1: sì.
2: E mi piace sperimentare, mi piace cercare di scoprirmi, di conoscere nuove aree a livello di sound che magari non ho mai esplorato, e Magico Latino è stato uno di quei momenti, perché io amo cantare della malinconia e della tristezza, perché credo che l'arte abbia un forte potere curativo,
1: sì.
2: Quindi essendo un'anima un po' sensibile, un po' fragile, mi piace cantare di questo tipo di emozioni, però
1: nuove, anche nuove emozioni, nuovi incontri,
2: esatto,
1: chissà.
2: Esatto, speriamo. Però insomma, chi mi conosce sa che in realtà sono una persona molto solare, quindi sperimentare questo tipo di sound in studio è stato come aprire una porticina nuova dentro di me, guardare nella stanza e dire: ah, però carina, mi piace, potrei farci una stanza qui, arredarla, insomma. È stato molto bello, divertente.
1: Bellissimo. Allora, prima di chiudere, ci salutiamo comunque tra poco per il prossimo talk, quindi rimani con me, Giulia Molino, non ti muovere, rimani sempre qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina Tutta Italiana, weekend estate.
3: Mattina Italiana, weekend.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italia.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Vita, la rappresentante di lista qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana, weekend, estate, e stavamo parlando insieme alla nostra giovane artista Giulia Molino. Ci sei ancora, Giulia?
1: Sono qui.
0: Ecco, abbiamo parlato un po' di leggerezza, felicità, vita, anche con altri brani, però ovviamente dobbiamo sicuramente portare avanti le sonorità latine per questa estate, che sono perfette come il tuo nuovo singolo Magico Latino che abbiamo ascoltato poco fa.
1: Sì, assolutamente. La musica va di pari passo con la vita.
0: Allora, hai spoilerato qualcosina per il prossimo 2026, per questo 2026, per i prossimi mesi, però non ho capito, io prima mi sembra che te l'ho chiesto, sei già in vacanza? Oppure
1: no,
0: stai ancora lavorando?
1: No, quest'anno non credo di andare in vacanza, forse mi ruberò qualche weekend, anche perché qui in costiera abbiamo un mare bellissimo, quindi ho la possibilità di averlo a portata di mano, ma per fortuna diciamo è prevista qualche data in giro. E altro piccolo spoilerino, poi ovviamente sui canali comunicherò tutto, e quindi sì, meno male che quest'estate si canterà, insomma, quindi sono a casa.
0: E non vediamo l'ora davvero. Poi sei dolcissima, bravissima, ovviamente non ti sei dedicata solamente diciamo alla musica, hai fatto anche altro, hai avuto anche una bella esperienza con Mare Fuori, il musical, giusto?
1: Sì, è stata una festa di vita molto educativa ed impegnativa, perché non avevo mai affrontato un'esperienza così con un musical, ed è stato veramente veramente formativo, oltre al fatto che ho incontrato persone che fanno tuttora fortemente parte della mia vita, come per esempio Maria, e poi altre persone che sono diventate proprio fraterne, cioè ci frequentiamo tuttora, e credo che l'aspetto umano nelle esperienze sia il motore di tutto, ecco. E quindi
0: si crea sicuramente un legame speciale. Questo è un bel messaggio che hai lanciato ai nostri ascoltatori, soprattutto ai giovani in ascolto. Vi ricordo che siamo in diretta al 334 60 45 640 se avete voglia di interagire con noi, perché poi manca pochissimo, io alle 12:30 sono in chiusura, sono volate queste due ore, e davvero sono felice, Giulia, di averti avuto con me qui a Rai Radio Tutta Italiana. Ti ringrazio davvero di cuore.
1: No, ma guarda che meraviglia, io adesso, perché mi ci hai fatto fare caso, ho visto che il timing della nostra chiamata è di quasi 26 minuti, e credimi,
0: mi hai accompagnata nella diretta.
1: Non li ho percepiti,
0: grazie,
1: bellissimo.
0: Grazie, bello. Anche alla tua musica, ovviamente, e poi ci ascoltiamo anche qualche brano precedente tuo che anche ha avuto grande successo, però quest'estate ci dedichiamo a Magico Latino di Giulia Molino. Grazie per essere stata con me a Rai Radio Tutta Italiana, e ci vediamo presto, e poi magari ci vieni a trovare anche qui in sede a Via Siago 10. Perché no?
1: Guarda, ti posso dire, invitami, tu invitami soltanto, ti porto il caffè, ti porto quello che vuoi, ci prendiamo un caffè, una chiacchiera, una cosa, e poi ci facciamo un'altra chiacchierata.
0: Volentieri, però poi magari ci andiamo a fare anche un tuffo al mare, che dici?
1: Ah beh sì, guarda, quelle cose improvvisate sono sempre le più belle.
0: Sono le più belle, esattamente. Grazie Giulia Molino, e adesso continuiamo sempre con la musica qui a Rai Radio Tutta Italiana. Arriva Joliet con Mai per Sempre. Thank you.

0: Buongiorno.
1: Bambole di pezza qui a Rai Radio Tutta Italiana, torniamo in diretta, ma finalmente è tornata la mia amica Chiara Cacciopoli, eccoti.
0: Elena, eccoci, no, dovete perdonarci, ma purtroppo qui il telefono non prende bene, siamo appena arrivati al Passo delle Erbe e stiamo per pranzare, adesso noi ci trattiamo anche molto bene, però ti faccio conoscere due ragazzi. Allora, il primo è il nostro collega, stiamo lavorando insieme, Flavio Massimo, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti, ciao Elena.
1: Ciao, buongiorno.
2: Un posto e di paesaggi incredibili.
1: Immagino, anzi, descrivetecelo un po'.
2: Chiara, io.
0: Sì, sui social stiamo raccontando tutto. Però adesso ti faccio conoscere anche un'altra persona, una partecipante. È il terzo anno consecutivo che partecipa alla Leggenda di Bassano, trofeo Nino Marzotto, e abbiamo Laura Cuccuc.
3: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuta! Come stai?
3: Tantissimo bene, un grande spettacolo, andare con i Devin a tutte le montagne, alle Dolomiti, è una bella vista in questo momento e con tutte le altre macchine.
0: Laura, tu da dove vieni? Perché non sei italiana, però lo parli molto bene, posso dire?
3: Sono tedeschi, da Colonia.
0: Bello, bellissimo, e lei è venuta in Italia solo per partecipare a questo meraviglioso evento. Come ti stai trovando? Un po' di emozioni a caldo?
3: I didn't understand, sorry.
0: Okay. What are you feeling?
3: Very happy, molto divertimento, anche molto vuole andare un poco più, no, non vuole fare pranzo. Ma
0: meglio... vuoi correre, vuoi solo correre. Ha una macchina pazzesca lei, facciamo vedere.
2: La cosa bella è che Laura ha conosciuto suo marito proprio in occasione di uno di questi eventi legati proprio alle macchine d'epoca, quindi la Leggenda di Bassano porta anche l'amore, no?
3: Tantissimo amore, sì. È una grande famiglia, per noi terza volta partecipato,
0: sì.
3: Ma sono tedeschi, ma come una famiglia di amici.
0: Bellissima, sì. Come cosa, bellissima. I miei complimenti per il tuo italiano, perché comunque si capisce tutto,
1: sì.
0: Sei molto brava,
1: love you, noi già l'amiamo, Chiara, già l'amiamo.
0: Ma infatti noi appena l'abbiamo incontrata la prima, sì, sera, abbiamo fatto già amicizia. Laura, che cosa ti aspetti da questo evento? Cosa vorresti che venisse realizzato alla fine del percorso? Una tua sensazione, una tua emozione?
2: Your emotion
3: for the whole event?
2: Yes, for the event.
3: For me, really like a family. It's proper, it's like joining a family. It's
0: è bellissimo.
3: Come una famiglia. Proprio, perché tutte le persone sono come amici.
0: È vero Elena, è vero, siamo proprio,
1: sì,
0: una famiglia.
1: Lo siamo anche noi.
0: Entrati.
1: Lo siamo anche io e te, Chiara.
0: È vero.
3: Prima giorno con te è uguale come una famiglia, no?
2: È vero, subito abbiamo trovato questo feeling. Poi tra l'altro dovete sapere che Laura ama tanto l'Italia e conosce anche qualche canzone. Ieri sera per esempio abbiamo anche cantato una canzone, okay, insieme. Te la ricordi?
1: Tipo Volare?
0: Perché Elena, tra l'altro, Elena è una cantante, quindi dobbiamo stare attenti a tutte le
2: ciao.
1: Sicuro Saldavinci? Saldavinci è arrivato fin lì?
0: Magari sì, sicuramente lo porteremo anche su queste montagne, sulle Dolomiti. Comunque il percorso di oggi non è ancora finito, questa è la tappa intermedia, ne faremo altre nel pomeriggio per poi tornare in albergo, perché poi domani è l'ultimo giorno, ci saranno anche le premiazioni. Ragazzi, se poi siete interessati eccetera, sui social trovate tutto, ogni tappa è documentata nei massimi dettagli su Rai Radio Tutta Italiana, ovviamente sui nostri social. Elena, ma tu ci stai seguendo? Sì.
1: Ovviamente, seguo tutto, anche perché state davvero realizzando tantissimi video, ma poi tu sei bravissima, sempre porti tanta gioia e felicità, quindi è bello vederti e poi devo dire che le auto sono meravigliose.
0: Ma tu vuoi venire?
1: Salgo subito, domenica. Aspetta, allora domani ci ricolleghiamo nuovamente io e te, perché ci sarai anche domani.
0: Sì, domani cerchiamo di essere anche più presenti, ovviamente connessione premettendo, però cerchiamo di fare più collegamenti.
1: Ma si sente bene, si sente benissimo, quindi siamo felici e poi abbiamo fatto anche questo ospitata, questo passaggio internazionale.

0: Direi Radio Tutta Italiana International.
1: Ah beh, quello certo, assolutamente. A domani, perché vi richiamerò, ti ridisturberò domani con tanti collegamenti. Abbiamo delle macchine, sì. Ragazzi, abbiamo delle macchine pazzesche, Ferrari, Maserati, degli anni 60, degli anni 50, proprio tutti i modelli straordinari che abbiamo immortalati sui nostri social, quindi siete curiosi.
0: Le stai provando tutte, tra l'altro, Chiara, le auto?
1: Ma non puoi capire, io sono andata in macchina con Michi Biasion,
0: bellissimo,
1: campione internazionale di rally, per due volte campione internazionale mondiale.
0: Bellissimo, una grande esperienza.
1: Modestamente sono salita sulla sua macchina, ho provato la sua guida,
0: cioè, non potevi fare diversamente. Poi tra l'altro hai un look comunque con i capelli rossi, comunque un look anche un po' retro.
1: Mi abbino alla Ferrari, perdonami.
0: Bravissima. Quindi ti aspetto qui, ti aspetto con in discesa, sì, con la Ferrari, ti fai accompagnare.
1: Ah, dici arrivo via Siango con la Ferrari? Sì. No, fantastico. Adesso gli chiedo, devo parlare in inglese con il proprietario, però gli chiedo se la me la può prestare.
0: I chilometri sono tanti.
1: Torno a Roma con la Ferrari.
0: E ti aspettiamo a braccia aperte. Chiaramente grazie, il collegamento con te, perché la diretta sta per terminare qui a Rai Radio Tutta Italiana, mattina Tutta Italiana, weekend estate, termina alle 12.30, però con te, Chiara Cacciopoli, possiamo continuare a seguire l'evento anche per tutto il pomeriggio, per tutta la giornata di quest'oggi sui canali social ufficiali.
1: Assolutamente, adesso che abbiamo un po' di campo continuiamo a pubblicare tutti i contenuti, video, storie, reel, insomma è una bella, stiamo documentando molto bene, non ci perdiamo neanche un dettaglio.
0: E neanche noi. Allora adesso facciamo un altro viaggio, Chiara, ci spostiamo a Berlino con Ernia e poi dopo le 12.30 andiamo a sbirciare i social dove ci porterai tu con le auto, va bene?
1: Grazie Elena, grazie.
0: Grazie Chiara.
1: Ci vediamo domani mattina, ciao.
0: A domani. Grazie.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Marc Cremont, The Colors, Brancale, ma quanto ci piace questo brano qui alla radio tutta italiana, si balla, si canta, si fa un po' di tutto, che bello anche perché abbiamo fatto un po' un viaggio, siamo tornati nuovamente con Chiara Cacioppoli che è lì al nord e ci ha fatto un po' capire quello che sta accadendo con le meravigliose auto d'epoca, chiaramente continuerà sui social a raccontare tutta la giornata, anche poi domani saremo in diretta nuovamente per questo weekend, domani sarà domenica, inizierà tra l'altro l'estate, ma anche a Roma, perché poi vi ricordo noi siamo in diretta qui a Via Asiago 10 e devo dire che questo weekend chi è a Roma o chi è rimasto a Roma, perché poi dicono no nelle grandi città, ma che cosa si fa, che cosa si può fare, si possono fare tante belle cose anche senza andare a mare, perché Roma offre davvero tantissimo, per esempio c'è il cinema in piazza, oppure c'è la notte bianca dell'EUR, il nostro Stefano Maniscalco che tra l'altro è ancora qui con me negli studi di Radio Tutta Italiana da quelle parti, quindi sicuramente seguirà la notte bianca dell'EUR. Poi c'è il Letterature Festival, beh devo dire ci sono tante belle cose e poi iniziate a sentire in sottofondo perché è arrivata la sigla di chiusura, perché siamo in chiusura, quindi con me Elena Cicci ci ritroviamo nuovamente domani sempre in diretta, vi aspetto dalle 10:30 fino alle ore 12:30 e come vi dicevo prima farò diversi collegamenti anche insieme a Chiara Cacioppoli e se avete voglia scrivetemi anche su Instagram o al numero 334 60 45 640, così anche domani chiacchieriamo un po'. Avrò degli ospiti speciali anche domani, però magari ci teniamo compagnia per questo inizio d'estate, perché domani effettivamente inizierà proprio l'estate e inizierà con noi qui a Rai Radio Tutta Italiana. Ciao!

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente è lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile, con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

via. Svegli dalla notte prima, il ghetto blasta ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: buona domenica.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai una.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

tempo per decidere. Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disillusione.

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E siamo su Rai Radio Tutta Italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo spazio, e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio Tutta Italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo di canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco, ma quest'estate l'estate dei The Colors suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi, volevo capire il duetto di Madame tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

un'amica di Disco Rai è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, un'amica di Rai Radio Tutta Italiana in 13ª posizione, Dito nella piaga con Businessman.

e torna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi. Achille Lauro in 12ª posizione con Comuni Immortali.

undicesima posizione, posizione stabile tra i dischi caldi, anzi in vetta alla classifica dei dischi caldi questa settimana, c'è J-Ax con IP Yayo, perché anche no.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: I tormentoni dell'estate in un'estate tutta italiana, i pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: giura.
1: Rai Radio tutta italiana.

da tanto non te lo chiedevo, come mai? Ti sto perdendo e neanche me ne accorgo quando

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

Mori in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, sta

e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

in vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 20 giugno. Oggi il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'arco alpino associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Ridevo, ridevo, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

piede di porco a pila. Il capo indiano che si chiamava Movenganchi

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani, e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche vero di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che

arrivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Avete ascoltato? Mi ritorno in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Lo vedi tu?

non c'è una definizione, ma 100.000 o milioni un'infinità. Carota, cuore, bastone, com'è quel modo di dire? Com'è che fa? Che sia di testa o di cuore, in ogni caso l'amore mi fa in

opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo l'amore.

Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti. Dovrai metterti i vestiti dei grandi, perché i grandi fanno un gioco che a chi perde non piace.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1990, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, attraverso le canzoni più vendute, i singoli italiani più venduti quell'anno, e un racconto veloce, un paio di minuti, dedicato agli eventi e personaggi del 1990. Si apre quindi un nuovo decennio, quello che ci porterà al 2000, nuovo secolo, e il 7 di gennaio, per motivi di sicurezza, veniva chiusa al pubblico la Torre di Pisa. Altri avvenimenti, in inizio anno, il 20 gennaio a Beverly Hills veniva assegnato il Globo d'Oro al film italiano, quindi Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. Il 15 marzo, un evento che cambiò la storia dell'Occidente, il 15 marzo veniva eletto primo presidente esecutivo dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, e il 18 marzo in Germania dell'Est le prime elezioni libera dopo 57 anni. Il 2 agosto l'Iraq invadeva il Kuwait, questo portava naturalmente alla prima guerra del Golfo, che poi puntualmente cominciò con l'operazione Tempesta nel deserto l'8 agosto, e naturalmente il via fu dato dagli americani e da George Bush, W. Bush che era presidente. Altri avvenimenti, il 23 agosto la Germania dell'Ovest e quella dell'Est annunciano la loro unificazione. Per quanto riguarda l'Unione Sovietica, abbiamo accennato al nuovo presidente Mikhail Gorbaciov, che il 15 ottobre riceveva il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi per smorzare la guerra fredda e nell'aprire la sua nazione proprio all'Occidente. Film usciti durante quell'anno, nel 90, Balla con i lupi, Edward Mani di Forbice, Quei bravi ragazzi, Il padrino, la terza parte di quella saga, e Pretty Woman e anche Ritorno al futuro, parte terza. Ci lasciava nel 1990 il grande Sandro Pertini, il presidente della Repubblica Italiana dal 78 al 95. Anche Aldo Fabrizi, indimenticabile attore, moriva il 2 aprile del 1990. Greta Garbo, l'attrice svedese, un'icona di bellezza, il 15 aprile ci lasciava. Alberto Moravia, grande scrittore, il 26 settembre del 1990. L'attore Ugo Tognazzi, 27 ottobre, ed Enrico Coveri, il celebre stilista, il 7 dicembre del 1990. Riguardo a Sanremo, nel 1990 tornavano a Sanremo e vincevano i Pooh con i loro Uomini Soli. Al secondo posto, manca farla apposta, Toto Cutugno con Gli Amori, quindi eterno secondo, e al terzo posto una coppia che si creò proprio quell'occasione e portò fortuna a entrambi, Mietta ed Amedeo Minghi con Vattene Amore. E adesso le canzoni di un anno di classifica del 1990 in Mi Ritorni in Mente, un anno in un'ora. Alla prossima!

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Adesso.